oportunidad. You look in a straight. Van de oro, tutta la giocca, il talento, non si prego. Quindi quando il canno muore, con tutti gli opportunisti. Se tu hai un segno, la porta, a un altro è un segno, sai, che tu vuoi andare per la Man Island. Siamo più o meno città per tre. Io non ho un buon figlio. Conflicchiano. E un party, vuoi dire, mi chiedo un po' No, but I didn't say that I was talking about party and politics. So he's been counting for road to one, clear road. For grassroots, or he's a look at all. Come on, he's a politician. And he's done. Sometimes no more, he's talking in Italian. I'm not. One man by looks